0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si andas de fiesta, síguela con el 941. Ponte